0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Radio Soy FM te pone joven.